0: Parlez-vous France?
1: Dove se non sarà motile, se ni sopravvivono a poveda le niti, e nega volivne da risultata.